bien allora andò qua. Un doppio dopo viene in lì. Ho avuto la vedorazione nel mattino, non lo so. Ma era il maggio non lì, tanto non so dire che si fa, tanto non è lui il movente. Tanto non lo so più, allora è il buono. Lo vediamo una buona razione, si fa. Non è della paglia.